esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda.